0: Muy bien, pues empezamos con el turno de preguntas. Carla Díaz, UD Radio en directo.
1: Buenos días, bienvenido. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto deportivo?
2: Buongiorno, cosa ti è più piaciuto del progetto sportivo?
3: Buongiorno a tutti, la cosa che mi ha colpito subito di questo progetto è l'amore per la maglia di quest'isola, l'unità che c'è in questo gruppo di persone che ho visto subito in questi due giorni, e questo mi ha subito colpito e mi ha caricato per questa stagione.
2: Lo que más me gustó de ese club es la camiseta amarilla, el amor que tienen para esa camiseta, y es lo que más me da motivación para esa temporada.
1: Y por último, ¿qué objetivos te marcas a nivel individual?
2: ¿Qué objetivos hay a nivel individual?
3: No, el objetivo principal es meterme a disposición de la squadra, fare il meglio possibile in campo e aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi.
2: Lo che más quiero è stare a disposizione dell'equipo, dar lo mejor de mí para lograr los objetivos.
0: Pablo Herrera, Diario AS.
4: Bueno, Giovanni, el Granada te presentaba como un jugador con buena salida de balón. Las Palmas necesitaba un jugador que ayudara en esa creación desde la línea defensiva. ¿Te ves preparado para asumir la responsabilidad de ser la primera pieza en la salida de balón de Las Palmas? La primera.
2: Te han definido como un jugador con un buen juego. ¿Te vedi esta responsabilidad para ser la primera parte de la squadra?
3: Sì, sono un giocatore a cui piace giocare con la palla, ho dimestichezza a farlo. Questo è un paese dove più famoso ha vinto la Coppa del Mondo, quindi uno dei migliori paesi per giocare a calcio, però sono pronto a questa nuova avventura.
2: Sei molto acostumbrato a giocare con la pelota, ese es un paese che è campione del mondo e sono molto preparato per poter giocare in questo paese.
4: Y luego quería preguntarte, ¿en qué momento contacta la Unión Deportiva Las Palmas con tu entorno, con el club, y cómo se da esa negociación, si es algo rápido, si lleva bastante más tiempo?
2: ¿Da cuándo ha comenzado el contacto con Unión Deportiva Las Palmas? ¿Da cuánto tiempo se ha en contacto con loro? ¿Y el tu club, da cuándo es stata fatta questo prestito?
3: El contacto c'è stato settimana scorsa, è stato tutto molto rapido, per me è stato molto facile venire qua e appena ho saputo di questa opportunità ho detto subito sì.
2: Il primo contatto fu la settimana passata, fu una decisione molto semplice per me e desde il principio supe che quería venire qui.
0: Tony Rodríguez, Radio Las Palmas.
5: Bueno, Giovanni, bienvenido. Lo primero, la primera quería saber, estamos viendo aquí tu camiseta con el número 21, un número que tiene historia en la Unión Deportiva. Quería saber qué representa para ti el número 21. Gracias.
2: ¿Y tu maglia será el número 21? ¿Cosa representa para ti el número 21, visto que en esta squadra ha mucha importancia?